Taru muri jamai siri saru. Minya puti jai. Bai sala angsara. Kusap siri saru di fili makar param dokan. Bai sala.